Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

E a Sinan sta continua che ora di 10:36 minutes. A chi nande in buchia FM 108.9. E a Sinan sta sigi back din e tempo nanya nang, no? Tommy e Frances. Rasso sing bitter. Ai ai ai. Canzone come mi viene a scuola, sì, non hai spostato. E canzone che va specialmente pa mi tanto stimaia Nana Corsau, Della Hart, Linci, Miguel, Jairo, Yolanda, in Aruba pa Yolanda, in Nanan, e tambe pa Tours, famiglia Nan, na Holanda tambe Nan. Cota ding nos. Nostalgia. Escuchando nostalgia di Pasco. Danke per la vostra sintonia, no?

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.